la giornata venerà. Ora il taco, un lumentaco e l'arte di lavoro. Mette in pesa che l'arte in magama. Se ne trova a vedere che non è un po' l'arte. Adatta che non è un'arte che non è un'arte.